0: Rádio Visa TV, Musik Spezial, Night Shift.
1: Radio Visa TV, pure Energie.
2: Radio Visa TV,
0: Bremerhavens Meistermix.